fatta di rocce, di pietra inerte e morta, e sono niente di fronte al mare, alla violenza del vento.